per la voglia forse di riconquistare. Ma di notte, quando è l'ora di dormire, chiudo gli occhi solamente per pensare.